0: guys. Tim yang bagus di mana, Pak?
1: Masa di darat lo?
2: Ya di air lah, Pak.
0: Air lo. Oh, jadi